0: oye sana o zamani.
1: Mabasa ambayo nyo maki tatu na maishani.
0: Oye sana o zamani.
1: Okuno radu Musambiki, Zambezia.

0: oye sana o zamani.
1: Mabasa ambayo nyo maki tatu na maishano.
0: Oye sana o zamani.
1: Okunoradu Musambiki, Zambezia.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.